0: mastike.
1: Muno muri esorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro biyako shombao, ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musana ne rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawetu